0: Prima anche a noi piace male bianca e abila per la presa e do, ma adesso sono strauzzi e sono stato l'uberno, per cavola. Qui ti ho ciò e ci
1: No.
0: Caro sono i prequini, ce l'hai. Cova che sto star là.
1: Certo,
0: certo. Non visto? Dopo non resta lì, ora non so tu, su un piede là. Stare qua ci vende. Chi stia tu la cipo?
1: Io?
0: Qua per te.
1: Chi stia te a voi?
0: Io. Ci prego triste lei far più, perché se fregane io dici che tassi con te radici con scurmura così, no? Chi si ci conosce sei di più, belle, che sei la tocca ci sta.
1: Sei di grato?
0: Che tocca sta? Sei
1: se, o va che ne più sei?
0: No, io per la sera radici a più, no? Sei di grato, sei, perché se fregane io avuto. Dì che ne io mi tassi con quella. Da mio se si apre tale donna ci piva che ti ci gesti in amore. Ecco, sai, di questo spermatro giosti di cini patisso sia su, su, su. Ciò si è pedo se dopo in taga pielo. Tale innamora un po' sabito, vedi? Tu tocca, vedi, che io sei, questo è l'estero, vedi, se c'è, crova tu Dio.
1: Parsiglia ne ste,
0: vedi? Ma su, questo è spitale, vedi, che si può perire le brotti e sono buttie le dielo, se tranca poi sterti su con io isci dielo, fa un occhio di nuovo priscio, e cacco un po' logate.
1: Ma cosa è guccio danni, per povedo, che se vara speschi prego la sei odo, ginnasio, ma cacco odo.
0: Non è ginnasio, ti do brotti e romrido, ti so si ci trana chi su pesce. Poi ti ho un po' su grovisce, se riesco a vedere intorno, eh? Tom, se te ne esci, poi tu, se riesco a vedere per me stai, se vi apriscio.
1: Però di che più dove avaras?
0: Di che tu un po' di fiducia? Ciù, bella, non avessi...
1: No, ma di chi viene a te tanghi?
0: No, sempre, amici, strugli greppi, bella, poi ti strugli greppi, però di bella.
1: Ma slovenzi, ti, corapski slovenzi.
0: Dopo d'ora, dopo che tu stai stai a cartapri, ciù, poi bella, ranchstock, bella, io stai a carpiscio, ti sosco bella.
1: Io, non
0: è successo, sei te, no, come... Stai a carpiscio, Даржо, старый бора башко, прошу вес не сидело. Мики, ой, комеди, ты спеши, ты сижа, я сижу давни, я сижу давни, ты словенского, если бы я унтах пришел. Še da se je četrto leto sami da spotivale.
1: Bila on je še živi, ne?
0: Tok ven, ki živi.
1: Ka žena pa prnam bila vzgojiteljica, ka vrtce je delala.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja.
1: To so spostali. Ja.
0: Pa ti tok tam vareša tudi vrti delala. Eržike, ko še na Erži čaka,
1: Ja sam ne odo vrtec, ka teško ne bilo.
0: Ja, pa ja to ne. Se kralo se pa daj vrte zbiješe.
1: Pri nas je zdaj je bila obletnica, ka 65-ga so naredili pri nas.
0: Ja, ja se žite vareša bija. Ja se žite, skuš zgotavo osnovno šolo. Pet pa pol leta se djel se kralo svoj tu šolo, tje smo vareš prišli, pa tje drug se pa tam zgotavo. Poti se to v gimnaziju mišo.
2: Vrtec ogradila bodem.

0: testa. Aju caraba e xeramo.
1: So si.
0: Si calaptu menge variso.
1: So kameste si caves.
0: Da cade che rasca di dili.
1: A sar carasla.
0: Nasciuna enceca do ritmo.